dia kasoro koro amato quality dia kasoro koro idi igogo lo she mi wono wono.

pesa zilionyesha njia. Nenu wankanye nono obonye kazi chuku. Obwana ristia no sono onne bukwa chiauza anabano. Soy, I'm